Sta con cervese. Che lo vado con liquido? Cicetta per papi. Una ditta per. Oh, my God.